Nostra Biba de un mundo na una red ng Tenenen emisora Sendi, Riba 98.9. Den radio nostra disegnabo campagna na midi di lo che buon negozio mester e ponena bo emisora con mas ta ora scuccia. Sinti a presenza, den buon negozio, Cool FM. Tomo contatto a uo e sigui a plan.